0: This is The Colors.
1: Chiamano radio, chiamano musica.
0: Chiamano musica. M.